0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En TikTok, Facebook,
2: Twitter.
1: Estamos en todas partes. Ponte. XFM 93.5.